0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Que se armen los stories, las risas y el buen mood. Fin de semana naranja.